0: il batte dormir che te se in quello scomo vino ste al mondo
1: e ci sei gatta della penumbra recelosa a sperar